0: ntho tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete.
1: Listening is just the beginning.

0: ntho tseo di etsang ha hona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelete.
1: Always loud, always live, Radio City 97 FM.